0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.